da prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su cielo non è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

parlo, io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, e riprendete.

0: scalo qua. Le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scanno, qua, lo scanno, qua.
1: Non le magnani mantissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Дездемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto all'opera.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta,

0: amore duol, l'alma mia li son che smuova.
1: Questo naragna do il tuo cor, casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna do il tuo cor, casca si il danni e si impile mor. Questo naragna do il tuo cor, casca si

0: Santisco.
1: Mi porco! Aria gentiluomo!
0: Fanzo!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Parvil!
0: Avraccio! Gnomo!
1: Sono io di un
0: tu! Tu privete!

0: e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: io non
1: imperito, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: aperto,
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Con me,

per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

0: nessuno.
1: Respiro, il caso è salvo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia meritò, ne soffra se veda preferir

ciel e spegni quelle fiamme.

la sorte. Quella brutta parola.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da non c'è più come un po'.
0: Ti rompi, Giuffo. Guai a te.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da quanto io come un po'.
0: Ti rompisce. Guai a te, prega il tuo santo.

0: si trova?
1: Qua tutti. L'ho trovato.
2: Pace, pasta, voglia, voglia. Senza tempo, tu operato.
1: Zitto,

0: voglio il bicere vin via.
1: Un invito alla danza
0: e il ciel sonore e il

Vittoria!

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

di genio a cui farei amore.

0: s'accorda del magico tentò, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che il valco non si evita, i fuoco

i suoi fuggiti, fuori da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente sfidato!

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: Siete promese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.